canzonetta patriottica, composizione di io stesso, che fa mista l'enenzia casisa malta, da che nel cantante malti Mario Bonnici. Il gruppo inglese The Four Pennies, che londin il number one giovane in Inghilterra, fra il 1917, si chiama Juliet.

Le sento al mistero, le vento al Spirito Santo. Amen. Vista il Gesù, l'Eucaristia. Che mi stè, nell'intestà, o Gesù sacramentato, con l'artal, per te sapua, mi colhat, abbandonato. Se nari e ti vesma vedi, ad esmecchi di saltate, e con le tutenti, se meglio flatto.

0: Slimali Maria, vi grazie un Dio almule in via, perché di vostra in disom, vira che il frotta di tutti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Che mi stia l'occhellita, che mi umma lei che ingrati, tutta d'auto le maiar fu, vi stai flupri le cornati, sinna rete, vi smaviti, adiz me chi gli salnati, e con le tue tinte, vi smaviti da flat. Slima le Maria, vi grazie un lì al mulei mia, che perché ti posso ne so, vire che il frutto gli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. E malice al quadra dai di con la lille che la dia, alla vitmata le mappa, tanta lio che malia. Se la rete vi smaviti, adis me gli saltnati, e con le tre tinte se me gli afflati. Slima di Maria, vi grazie un lì al mulei mia, perché di vostro ne so, in vire che il frutto gli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Mille a testa venna a fronte Gesù, atla tensini, figlio di Dama, che tal figlia, venna a le mappolini. Sirna le eti, visma eti, adis me gli saltnate, e con le tre tenti se me gli afflate. Slima di Maria, vi grazie un lì al mulei mia, perché di vostro ne son, vira che il frutto gli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. O Gesù, forse bigliti, col ceo ad altie, c'erre te il barcatie, morte ti a te e mie. Sirna rente, vi smaviti, adis mi figli saltate, e con le tue tenti se me gli afflate. Slima di Maria, vi grazie un lì al mulei mia, perché ti vostri ne son, vira che il frutto gli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, ben lo Spirito Santo. Scotti il fiamma dal Papa, sirena rete, vi smaviti, adis mi figli saltati, che con le tue tinte se me gli afflati. Slima di Maria, vi grazie un lì al mulei mia, che perché di vostro ne son, vira che il frutto gli ufti è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Lo duattai, vamo lei, regge se va, io vivo. Nezekhai mulei, loj boktatini yum ihor. Nezekhai, letaitni chan sihor. Behinuetta datle filiem de modia halleit bara. Din mulei, setku et talbatiye. Amen mulei. Livdani yum in ku honest. Beshutil bled mi, esivo fia persun avdata. Tuaye. Bishnati shida tatiubite. Ferhat. Vishnuri Bissimati Elitinia, Habriki, Vishmanahlins Mid Fishay, Puntuani, Vishmanahlil Had Yislanini. Amen, Mulei. Livdanilium Inkun Albini Fitigri, Perseveranti Fulbicha Jol Mibdia, Ahli Fitigizioni Yeti, Sincir, Kulmareit Uname, Hallinish Mulei Gerger, Metalak pariet maijus tayyir. Hallinish natta albi. Metalil ta amashi difficulta. Hallinish nervia. Meta mata dinshtiye. Mulei. U metaf shiwa ten hosni wahdi. fa carne li a mit mulei reptili. Oggi shofteia klim ta tefi atayep talohrai klim taai al generosità tahatihor klim liyussel bisima fein bisima matazistish danne tolbok mulei firftu ta dan il yu ekipu alla tana smattaltana alla senna vi afmana gloria in mistier le ben le spirito santi Maria Santis Marina Lentiomna Lentis Mataltana Gesù Litvile Italina Rete Cundi Dem Hanna O Gesù Tiei Afrena Novitna Aresna Mennar Talinfer O Genna Lervecola Lattar Dau Clandom Zon Talanina Die E Cosi Drau Flauel Misterum In Tad Batia Metasidna Gesù Cristo Amen Loro Zoni Flort Uere Lara Tadem Nofru dan il rosario ades all'erwe tale megranti shari l'halleuna barra vinstutna o all'erwe l'ohra colla o al bisogniet ta persona liandu bzon e taltan atiom omulei il mestre tadeiam istri o filpati ne tolbu Mulei ibatilna ishita bishartna matchahadnish milfrot taha. Silna rinti vismewit it adis mekti jisaltatek ikulli tritit vissamek da flat. Slimarik Maria, begrazzam di al mulei miek, perganti vostri ne sam bire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adi sa Maria, alla tabalita, mette in brighi, sono sira tarnata.
0: Slimarik Maria, begrazzam di al mulei miek, perganti vostri ne sam bire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adi sa Maria, alla tabalita, mette in
0: Slimalik Maria, begrazzam di al mulei miek, pregati vos in the sambire che il frotta gli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalita, mediti,
0: Slimalik Maria, begrazzam di al mulei miek, pregati vos in the sambire che il frotta gli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalita,
0: Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù. Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalina, medimri.
0: Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalina, medimri.
0: Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalina, medimri.
0: Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalina, medimri.
0: Slimalik Maria, begrazzam li al mulei miek, pregati vos in nisa, mbire che il frotto agli uffi e Gesù.
1: Adisa Maria, alla tabalina, medimri.
0: Gloria al Messiel di Venuri Spirito Santo. Maria Santis Marina Lentium Nalikis Mataltana Gesù Litvile Italina Reticum Nidem Anna O Gesù Tiei Afrinat Novitna Arisna Minnar Talinfer O Genna Lervecolla Lattar Deo Plandom Zon Talnina Tie Nicosi Drau Fettini Misterum Tadmatia Meta sidna Gesù Cristo che marbut malcolonna un flagella. A Dio omulei il mestre tadia. Io strivo che il Padre. Sirna le intimi smewit it adismi. Ti gesaltate che con le tritine di semegra frate. Slimarik Maria, vi grazie un Dio al Mulei, mia, che pregati vostri, in questo ambire, che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla davarina, vedi in vini, soffizi, all'arna.
0: Slimarik Maria, vi grazie un Dio al Mulei, mia, che pregati vostri, in questo ambire, che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla davarina, vedi in vini, soffizi, all'arna.
0: Slimarik Maria, vi grazie un Dio al Mulei, mia, che ti vostri in San Bire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi ti vedi so, mi sia da me.
0: Slimalik Maria, mi grazie un lì al molemi, che ti vostri in San Bire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi ti vedi so, mi sia da me.
0: Slimalik Maria, mi grazie un lì al molemi, che ti vostri in San Bire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi ti vedi so, mi sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molemi, mi che ti vostri in San Bire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi ti vedi so, mi sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molemi, mi che ti vostri in San Bire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina,
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, in vita che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi dirvi, sovessia dal merda.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, in vita che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, mi dirvi,
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, in vita che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in vita, so, sia dal mio.
0: Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Maria Santissima Rina, le Dio, una ricca smattaltana, Gesù le tue letterina, rete condine, panna. O Gesù ti è apre una gnobina, ares la mennarca all'inferno, o genna l'erbeco alla, l'attar da uclando un zonta all'inina di e. Le cose della fittile mistero, mentre ti matia, metà sidna Gesù Cristo, viene incoronato, vil corona da scel. A te, o molei, il mistrea, tadeia, io strigo che il pace, e sirna le intime smeweti, tadis, smetti di saltati, e con le tue tette se me da fare
1: una da poli una dina l'una prenda tu dina per manapro una talina e da canne a spetti gridare sta mentenia
0: Slimalik Maria vi grazie un lì al molei mia e perché ti vostri ne san vire che il frutto gli offri è Gesù
1: Adisa Maria malla la varina vedi vini so vissi a tarra
0: Slimalik Maria vi grazie un lì al molei mia perché ti vostri ne san vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in vini, so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, che pregati vostri ne sa, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in vini, so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, perché ti vostri ne san vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in vini, so, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie un lì al molei mia, perché ti vostri ne san vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Adisa Maria, malla la varina, vedi in vini,
0: Slimalik Maria, Grazam Nial Molemiak, Bagati Post in the Sambirek and Frota Jofiak, Jesus.
1: Maria, Matanda Marina, Medimbinis of Siadana.
0: Glory al Messiel, the Venus Spiritus
1: Sanctus.
0: Maria Santis Marina Lintium Narikes Mataltana, Jesulit Vileta Lina Riticum di Dampan, O Jesu Tie Afrenad Nobita, Ares Namen Narta Linfer, O Gemna Lerva Colla, Lactar Dau Clandom Zon Talanina Tie, Nicosi Drau, Ferrabam Serum Matia, et Asidna Jesu Christu, che Mopi Stali, Menant Pilatu, Sal Calvario, a Dio omulei il mestrech tadei,
1: gli
0: estriho quel padre, sirna le intime smavit, it adis necti di saltate, e con le tre tette se me Slima di Maria, vi grazie un lian volei via, perché ti vostri ne son vire che il frotto gli uffie e Gesù.
1: Adissa Maria, ma la tua marina me di fini, so vissia dal mercato.
0: Slima di Maria, vi grazie un lian volei via, perché ti vostri ne son vire che il frotto gli uffie e Gesù.
1: Adissa Maria, ma la tua marina me di fini,
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molemi, ecco perché ti posso in disa, in birra che il frutto di tutti è Gesù.
1: Disa Maria, ma la tavolina metti in birra, so che sia tanto.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molemi, ecco perché ti posso in disa, in birra che il frutto di tutti è Gesù.
1: Disa Maria, ma la tavolina metti in birra, so che sia tanto.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molemi, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie mille al mulei mie, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù.
1: Adisa Maria, ma la tavolina mi dimbini, so fissia dal mercato.
0: Slimalik Maria, vi grazie mille al mulei mie, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù.
1: Adisa Maria, ma la tavolina mi dimbini, so fissia dal mercato.
0: Slimalik Maria, vi grazie mille al mulei mie, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù.
1: Adisa Maria, ma la tavolina mi dimbini, so fissia dal mercato.
0: Slimalik Maria, vi grazie mille al mulei mie, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù.
1: Adisa Maria, ma la tavolina mi dimbini, so fissia dal mercato.
0: Slimalik Maria, vi grazie mille al mulei mie, perché ti vostri ne son vire che il frutto agli uffi è Gesù.
1: Adisa Maria, ma la tavolina mi dimbini, so fissia dal mercato.
0: Gloria al Messiel, e bene lo Spirito Santo. Maria Santis Marina Lintiomna Likis Mataltana Gesù Litvile Talina Ritivum Nidem Fama O Gesù Tie Iafrenato Vita Aresta Mennarca L'Inferno O Genna L'Erbe Colla L'Achter Daug L'Andom Zon Talanina Tie E Cose Drau Per Hames Mistero Mintad Batia Et Asidna Gesù Cristo Che Mislu Fussali Uara Lezia Agonia Mit. Addio, omulei, il mistrea, adeia.
1: E da alta bene,
0: Dio. Iestrio, fil padre.
1: Missire nali, gente, fisma, uetrit, adesisma, e gisalt nata, che con le tretient, che fissema, e doflat. Sì, Malik Maria, grazie a me, al Molei, mia, che perché ti foste in Nisa, e mi che il frutto giusti a Gesù. Sì, Malik Maria, grazie a me, al Molei, mia, che perché ti foste in Nisa, e mi che il frutto giusti a Gesù. Sì, Malik Maria, grazie a me, al volei mia, che perché ti foste in Nisa, e Mira che frota che ostia che so. Si è Maric Maria per grazia me blia al molei mia che perché ti foste ne sa. Mira che frota che ostia che so. Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija kjesu Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija kjesu Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija kjesu Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija kjesu Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija kjesu Si Malik Maria bil grazia me mlija al mulej mija kem berken ti postin nisa mbira kil frota kjub tija Gloria al Messier Oliver Holy Spirit to Sant.
0: Maria Santissima, Orina Lentium, Naricis Matatana, Jesu Litvile, Talina, Ritico, Nidem Han, O Jesu Tie, Afrenda Novitna, Aresna Menarta Limper, O Genna Verbe, Colla, Lattardau, Landom Zonta, Nina Tie. Salve Regina, Slima Rik Sultana, Unta Nina, Maya Lewa Utamatana, Slima Rik Lilek Inaitu, Alejana Torof Nati Kuleteva, Lilek Nitnedu, Ahna Lenipun Orfudanil Virtadmu, Eyamela Avocata Tana, Tawalena Dauklain Tiektal Nina, Orina Waradan Truftamen, Jesu Frottem Virektal Juftie, O Anina, O Pia, O Helva, Vergine Maria, et la Palina, Atinsamalla, Vesecunisto, Enna Dattu, Enna Christu. Sconti il tema tal Papa, Siena Rente, Vismavit, et Ades Mectidis Altnate, e con le Tretine, Vissamegna, Flavio.
1: O Nata
0: Sì, Maric Maria, vi grazie, mi al mulei mia, perché ti vostri ne san, vire che il frotto gli uffi è Gesù.
1: Santi Samaria, falla la parina, vedi lì, so vissi alla
0: nata. Gloria al Messiele, ben con lo Spirito Santo. O Giuseppe, in Messer Tana, tal vecchi, a dei emana, flagonia, ma Gesù, come Maria, San Giuseppe, et lo palina quello conozzanti da dario serena legge vismavi et ades mectigis altnate e con le tre tette se mecca flat
1: o nata bonio alma nafri natali natahani staris amendeniam
0: slimaric maria vi grazie amli al mulei mi ec pregeti vos tennis mire che il frotta gli uffi e Gesù Gloria al Messiel e bene allo Spirito Santo. Alla Ruia Sirna Legitti Vesme Vedi Adis Vecchi Esaltate e con le tre tinte se me gravlar. Sì, Maric Maria, mi grazie, mi al mulei mie, perché ti vostri ne so, mbire che il frotto gli uffi è Gesù.
1: Anissa Maria, ma tanta parina, mi dimbili, so, vissi la tanna.
0: A ti omo mulei, in me strefta deia.
1: Vita, fratemi.
0: Ies triunfo il Padre. Alme i tintana, سیر نالیت بسمید ایت آدیس مکنی سالت ناتک اکولت ریت بسمید افلاد سلیم علیک مریا بگرات سمری آلمولی بیاک بگتی بوستن سم بیرک فروت جفتی ایک جسو آمی
1: سامالی آمالدہ پرین آمی جبریل اسلام سیاتا
0: آتی یوم مولین مستریخ تدیم
1: یا تدیم
0: یستری ہو فی الفاتح ویجن پورا عبلت ولی
1: مالدہ پرین
0: سلیم علیک مریا بگرات سمری آلمولی بیاک بگتی بوس ان سم بی رفت فروت لفتی ایک
1: آمی ساماری او ملت دبرین امی جنبیل صوفی سیاتا المفتا
0: بیدن پورا فتولی
1: ملت دبرین
0: سلیم علیک مریا بکرات سم دی المولی میک بگتی بوس ان سم بی رفت فروت لفتی ایک جس
1: آمی ساماری او ملت دبرین امی جنبیل صوفی سیاتا المفتا
0: بیدن پورا ورتولی
1: ملت دبرین
0: سلیم علیک مریا بکرات سم دی المولی میک بگتی بوست ان سم بیرک الفروت لفتی ایک جس
1: آدی ساماری او ملت دبرین امی جبیل اسو بسیاتا
0: گلوریا المسیح لبین الاسپیرت والسان
1: ایف کنیم بگو بسیاتا
0: گلوریا المسیح لبین الاسپیرت والسان گلوریا المسیح لبین الاسپیرت والسان Latania dal Madonna, Molei Nina,
1: Molei Nina,
0: Cristo Nina,
1: Cristo Nina,
0: Molei Nina,
1: Molei Nina,
0: Cristo Ismara,
1: Cristo Ismara,
0: Cristo Ilha et Tartana,
1: Cristo Tartana,
0: Messer Eterna,
1: Ennalina,
0: Ibn Allah, Lufdeit Dinia,
1: Ennalina,
0: Spiritu Addis Allah
1: Ennalina
0: Trinità Addis Allah Wihed
1: Ennalina
0: Im Atta Maria
1: Ennalina
0: Im Atta Omalla Im Atta Sheba Tadbei Bid Om Ta Christu Om Il Knisya Om Il Hnina
1: Ennalina
0: Om Ta Grazia Talla
1: Ennalina
0: Om Ittama Om Lizyet Safia Om Lizyet Nadifa Om Uvergini Om Blateba Om Litisfo Limhabba Om Talagi Om Talpariritay Om Tamin Hala Om Tamin Salvana Vergini follow far. Vergini let us hope full ima. Vergini let us hope full fohria. Vergini follow seta. Vergini follow nina. Vergini deem marbuk tamal. Mera tatusia. Tron taler. Vidu tal fertan. Amara tal Spirito Santo. Amara facul grazia, amara facul diva, guarda mistica, torri da davi, torri da lavori, dar da te, arca carrapta svita, bib da sema, keuba da filodo, saha dal morda, ken dal metimbi, Farach talem egranti, Farach talem mifti, Ainunna talensara, Sultana talangelo, Sultana tal patriarchi, Sultana tal profeti, Sultana tal apostoli, Sultana tal martiri, Sultana tal confessori, Sultana tal vergine. Sultana tal addisin colla Sultana imnisla minail lawel tema Sultana intellassama Sultana tal rosario addis Sultana tal famiglia Sultana tal pace Haruftalla litne'id nubit tal dinia Haroftallam litne'id nubit tad-dinya. Haroftallam litne'id nubit tad-dinya. Hennalina, itlopalina, adisom valla. Mishikun yisqa inna, dat lued na Christo. Tleta fa mariet lil-madonna, jihet lettijen lil-ġisem taħħa, dam fil-qamar. Slima lik Marija, fil-grazza mimlija l-mulejmiet, Begħeti vost n-nisa, imbirek il-rot tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bigrazza mlija l-mulejmiet, Begħeti vost n-nisa, imbirek il-rot tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bigrazza mlija l-mulejmiet, Begħeti vost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Anisa Marija, malla tabarina mit-il-bini,
0: O Marija, li tħalt fil-dinja minna teba, aqlanna grazzja, minna uħorġu minna minna tija. Talba għal-vokazzjonijiet, missir għaddis, sejja aktar għaddima fl-għal-għadijiet. Lil-dawk l-sejja ejnum jisimu u jilqu l-istedina tijek. Lil-dawk li jilqu l-istedina tijek, għatijom li jirqu l-biza u t-fishtin li jiltaqaw maħqom fitriq. Lil-dawk li jinsabu fitriq, għamilom għaddima dejjem aktar għaddisa u għabrika għal-ibnek Jesu. Amen. Għal-Knisja u għal-Saċerdoti. O Ġesu tijiet, nitolbu għal-Knisja kollha, għatija l-imħabba u id-dawl tal-Ispirtu tijiet, waqt il-qawwal il-kliem tas-Saċerdoti sabiex għandlu għall-indiema il-qlub l-aktar iebsa u dawn jerġgħu lura għandek Mulej. O Mulej, għatina Saċerdoti qaddisa kun instess li żommhom fil-Qdusija. O Saċerdot, il-kbir u divin, għamel li jil-qawwa tal-ħnina tijek, s-sehibom kull-fejn imorru, u tħarisom minn nasess u jġbiki li x-xitan etiħejji il-ħin kollu kontra taħħom. Mulej, għamel li jil-qawwa tal-ħnina tijek, tfarra u jġib fil-xejn, dak kollu li jistaj fil-xkel il-Qdusija tas-Saċerdoti. Għaxinti, tista kollox, amen. Talba għall-erwieħ tas-Saċerdoti li jinsabu fil-Purgatorju. Missier Etern, nofrilek mill-idejn bl-teba ta' Marija, id-dem prezzjuż tibnek Ġesu, bit-tpatija ta' dnubieti u għall-mistrieħ tal-erwieħ tas-Saċerdoti, speċjalment ta' dak is-Saċerdot. L-aktar abbandonat fil-Purgatorju. Ġesu, Marija, Giuseppi, jiena nħobbhom sarbaw l-erwieħ. Alla Missier, nofrilek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għas-soċjetà mużewmina biex tberika tkatter fija n-numru tas-soċi u titfa' il-grazza tiegħek fuqha għas-saħħa tal-bnedmin speċjalment permezz tat-tali amm. O Alla, insejjaħ lis-Saċerdot tiegħek San Giorgio Preka għall-Ministeru tal-Evangelizzazzjoni. Għadina nitolbu l-imħeġġin bit-tagħlim tiegħu u imsaħħin bl-interċezzjoni tiegħu aħna l-kol naħdmu bl-għeda għas-saħħa tad-dinja. U nħabirku biex jitkattar l-għad ta' dawk li jemnu bi Kristu sidna. Amen. San Giorgio Preka, San Giorgio Preka, San Giorgio Preka, Gloria il Mistier li ben u l-Spiritu Santo. Gloria al Mistier li ben u l-Spiritu Santo. Gloria al Mistier li ben u l-Spiritu Santo. Grazie, Signor Allah. Waqfili, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. Waqfili, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. Waqfili, Signor Allah. Talba all'erwih dal purgatorio. Aziz una. Ftakar fina. Waqsep arrasek. Ashahna dijat halna fi tribunal li inti ya tri tidkhol fiha. Alla missir il hnina. Nofri lek il piagi divini. Tasidna una Gesù Cristo. All'erwih dal purgatorio. Mishin halna zden yamen. Addein tachum utohadum fit gaudia eterna tiek amen. Coronella talhnina divina. Meta inti mit Gesù, minnek nislet ilhaya all'umanità, winfeta bahar tahnina addinya kolla. O ain tarhaya, hnina divina blaqis, imla id-dinja kolla u ferra lilek il-nifsek fuqna. Tista semmi il-grazzi li jid tishtiq. O demmu il-ba, li hrishtu mil-qalb ta' Gesù, għala ain tahnina lina jina nafda fik. Amen. L-isem tal-missir, tal-iben, tal-Spiritu Santo. Amen. Missirna li jinti bismawi, jitqadis mek tiġi saltnatek, ikulli tritin bismek daftar. Slima lik Maria, bi grazzam li al mulej miek, perché ti vostri nisam, birek il frotta gli uftijek Gesù. Credo, jina nemmen falla il misser jista kollot l'ħala s-semawlar u Gesù Cristo ibnu wieħed sidna li kien konċeput mill-Spiritu Santo, twilet minn Maria Vergni, bata ta' telħa Ponzu Pilatu, salbu miet u difnu, mat-tielet jum għamin bel-imwiet, tela f'ismewil, ijet innaqqa tal-lemin talla il-missier li jista kollu, minem għandu jirġa jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen l-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maqra tad-nubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja tad-dejjem. Amen. Missier eter, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruh u d-divinità tibnek. Il-Aziz sidna unna Gesù Cristo bit-battija għadnu bit-tana u għal-daw tad-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarġa tiegħu.

0: that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help, or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.
1: Gie e passioni arsho Dio. Messer Eter, in an offri like il gesem et dem et ro, with divinita, divinet, il aziz, sidna, Gesù Cristo, vil partia ad nobetana, qualdau tadinia col. Gie e passioni arsho Dio. Gie e passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Messer Eter, in an offri le Gisem, et dem e ruh with divinita, tibnek il aziz sidna, Gesù Cristo, vil partia ad nobetana, ualdau tad dinia colla. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Gie il passioni arsho Dio. Addis Allah, addis Awi, addis immortali, hennalina waddinya kolla. Addis Allah, addis Awi, addis immortali, hennalina waddinya kolla. Addis Allah, addis Awi, addis immortali, hennalina waddinya kolla. Amen. Talba lil Gesù Hani. O Gesù Hani, ahna nemnu fik, una abdaw fik, emna, alif ahna dalfa, u blahila. Atina l-grazzja, l-nwaslu l-bned min kolla, bix jarkuk u jħobbuk, u jkonna fiduċja fil-kobor blaqis tamħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażen li hemm fina u fid-dinja kolla, għal gloria tijek u għal salvazzjoni tarruħna. Amen. Nitolbu. U Alla tadejjem li l-ħnina tijek hija blatmien u t-teżor tal-modrija tijek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna u kattar il-ħnina tijek fina sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtawx qalbna u lanqas nibżgħu, imma fiduċja kbira noqogħdu għarrida mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina bl-istess Kristu sidna. Amen. Santa Faustina itlob għalina, San Giovanni Paolo it-tieni itlob għalina. O Gesù sacramentati, collo fnina u carità, من الأرواح تالبوركاتوريو.

Gigantin, l'artamino to Sherry o Dacta Calypso, il Baia Alhambra Tarramna, il Monument il Bambino, Colla in Farla, Colla in Facula, fu da una stazione Radio Bambino, Tino Design, Punti Italia.

Che Santa Messiero, tale ben, o tale Spirito e Santo Amen. Insegna del Gesù Eucaristia. E con imbire che in fahar Santissimo Sacramento, al quel him o quel momento. Alpta ci sahanin nam alum, hapta te di perfino. Messiero, l'inti fissima vietit, abte si smette ci saltnate, e con le tritint che fissama e da flart. Slim alek Maria, bil grazia memlija l-malajnija, kim birka inti fost il-nisa, kim birka il-frott tal-ġuftija ġesu. Gloria lil-missiru, lil-liban, lil-spiritu santo. Ikun imbira kun faħar il-santismu sagrament, għalbta ġesu ħanina.

Srimanik Maria Bilgrazia Memria Molenia, Ken Bergente Fostenesso, Embera Ken Frotta Giuftio Gesù. Srimanik Maria Bilgrazia Memria Molenia, Embergente Fostenesso, Embera Ken Frotta Giuftio Gesù. Srimanik Maria Bilgrazia Memria Molenia, Embirka into first in the sun, Birk and Frat and Jifty of Jesu. Slim Alec Maria, Bilgrazia, and Real Malay Mia. Embirka into first in the sun, Birk and Frat and Jifty of Jesu. Slim Alec Maria, Bilgrazia, and Real Malay Mia. Embirka into first in the sun, Birk and Frat and Jifty of Jesu. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Mia, Embirka into first in the sun, Birk and Frat and Jifty of Jesu. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Mia, Embirka into first in the sun, Embirka and Frat and Jifty of Jesu. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Mia, Embirka into first in the sun, Embera ken frotta giuftia Gesù. Slima luk Maria Bilgrazia Memria Malay Miak, Emberka ente fast in Nissa, Embera ken frotta giuftia Gesù. Gloria del Messiero del Libano e dello Spirito Santo, che ken fel bidussa o teia, o ip al teiam te teia mamme. Maria Santissima, orina lenti omnio, amicis matalptana, Gesù le tue letamina retecumni da panno. O Gesù tie, affrennat nebut na haris na mennarte nem fe, ho il genna le rilaccolno, specialmente ac lactar mando bzon termina tie. E considrando contempla o fettini misteri tot badia, metasidna Gesù Cristo rattorna colonna o flagella. Misteri na riente fissima vieti et ad desissima ctigi saltnate, e quindi tritent che fissano da flert. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak, in Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak, in Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak, in Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak, in Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste nisam, Birak el Frotta Giuftia Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia Memria, Malay Miak, Embirka enti feste nisam, Birak el Frotta Giuftia Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia Memria, Malay Miak, Embirka enti feste nisam, Birak el Frotta Giuftia Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak el Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak el Frotta, Giuftia, Gesù. Slimalik Maria, Bilgrazia, Memria, Malay Miak, Embirka enti feste, Nisam, Birak el Frotta, Giuftia, Gesù. Gloria del Messiro, del Libano, dello Spirito Santo, che fin fulbito il Saldegna, ma ip al Deiam ta Deiam Amne. Maria Santissima, orina lente omna, alicis matalptana, Gesù le tue letalina retecumni da panna. O Gesù tiea, frinna d'nebitna, haresna mennarta l'inferno,
por el gen de la verdad, especialmente, la clacta en un domzante en Nina Tiet. Fetilat misterita de Patina ni considera, la pancina de Jesucristo en coronado, coruna de Shek. Missiena, la mente fismaria, tiet abdis y smecti, gisant nate, y con le tritint que fissamek da flart. Slima lik Maria bil grazia e mia il malaimia che bergente fosse in essa ambira che in fretta al giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia e mia il malaimia che bergente fosse in essa ambira che in fretta al giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia e mia il malaimia che bergente fosse in essa ambira che in fretta al giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia memlia in monei mie, in birka ente foste in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia memlia in monei mie, in birka ente foste in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia memlia in monei mie, in birka ente fast in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia memlia in monei mie, in birka ente fast in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria bil grazia memlia in monei mie, in birka ente fast in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlia il molei mie, in birka enti foste in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlia il molei mie, in birka enti foste in nessa, in birka in frotta il giuftia di Gesù. Gloria nel Messiero, nel Libano, nello Spirito Santo. Kif kien fil bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammi. Marija Santissima rina l-inti jomna. Għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina wara tkun bnida bħalna. Oj Ġesu tiegħi għaffrilna b'nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Fuq il-ġenna l-irbaħ kollha, speċjalment dak l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-Rabb mister ta' tbatija. Meta nsibna Ġesu Kristu għabbew s-salibna b'Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jint fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sal-tnate, ikun li tritint kif is-samek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbira kien frotta ġuftijek Ġesu. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulej mie, imbirka inti fost in-nisa, imbirka in frotta ġuftija di Gesù. Slima
Sieh mal, Maria, die Grazia in Lui und Mane in Mie, und der Gente fast in der Sambira, kein Frott, und Jeftia, Gesù. Sieh mal, Maria, die Grazia in Lui und Mane in Mie, und der Gente fast in der Sambira, kein Frott, und Jeftia, Gesù. Gloria nel Messiero, nel Leben e nello Spirito Santo, che fkem fil bidu l-issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem għamme. Marija Santissima, orina l-intijamna, għalik jisma t-talb ta'na, ġesu li t-wilet għalina re t-kum nidan bħalna. Għal ġesu tijie għafrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infern, fu il-ġenna l-erbaħ kolla, specialment għak l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijiet. Nikkonsidrajn nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar mister ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu salbu fuq is-salib. U wara t-nezzijat ta' agonija miet għall-imħabba tagħna. Nadorawk għal Ġesu u nberkuk għax b'salibek fil-mewt tiegħek inti ftejtna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek u kulli trid int kif is-sema ebda f'l-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Gloria nel Messiero del Leben e dello Spirito Santo, che fkem fil bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem għamme. Marija Santissima, orina l-intijamna, għalik jisma t-talb ta'na, Ġesu li twilet għalina re tkun nidan bħalna. U Ġesu tiegħi għafwilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbaħ kollha, speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, l-ewwa u tama tagħna. Slim għalik, lilek kien għajtu għal ċeħna t-telefnati u l-teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nonfuq f'dan il-wetta dmoħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawra lejna dak l-ejmin tiegħek tal-ħnina. Orina wara dan it-telefnament lil Ġesu trattum bierek tal-ġuftijek. Aħanina, Abija, Ħelwa u Verġni Marija. Itlaq għalina għaddisa malla biex ikun jisraqilna dak li għodna Kristu. Skont il-ferma tal-Papa, issirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek u kulli trid int kif is-sema ebda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej mijak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirka kil-fratta l-ġuftijak ġesu. Gloria nel Messiero, nel Leben e nello Spirito Santo. A
all'eletto al purgatorio. Mistero non niente fissima vieti e tante si smette di saltate e quelli tretenti che fissama e da flart. Srema Luc Maria, per grazia me lì al male mia, un verca in te feste ne sa, un verca in frotta al giuftia di Gesù. A tu amo male e mi stretta deia, mi strego fissne, allora vartana, mi siena lì in te fissima lì, yet ante sisme, ti ci saltate che con le tre tinte che fissame da flart. Srema Luc Maria, per grazia me lì al male mia, in verca in te foste ne sa, in verca in frotta al giuftia di Gesù. A ti amo male e mi stretta deia, mi strego fissne, a Gesù sacramentate, con la cnina o carità, me la rovetta al purgatorio, ta figlio me il pini, a le sammenna, o da me il genna mia, che ci calduca all'eternità. Vergine abelit valet, Srema Luc Maria, per grazia me mia, me lei mia, in verca in te feste ne san, vera che in fretta al giuftia di Gesù. Vergine fit valet, Srema Luc Maria, per grazia me mia, me lei mia, in verca in te feste ne san, vera che in fretta al giuftia di Gesù. Vergine varat valet, Srema Luc Maria, per grazia me mia, me lei mia, in verca in te feste ne san vera che in fretta al giuftia di Gesù. Gloria del mistero del Libano e dello Spirito Santo. Gloria del mistero del Libano e dello Spirito Santo. Gloria del mistero del Libano e dello Spirito Santo. Molei Hnina, Cristo Hnina. Molei Hnina, Cristo Ismana, Cristo il Attalptana, Messire Eternalla, e Banalla l'Ufdeit Dinia, Spirito Addin Salla, Trinità Addin Salla Wihed, Imazza Maria, Imazza Malla, Imazza Shabbat Ashbeibiet, Omta Cristo, Om il Knisia, Omta l'Hnina, Omta l'Grazia Talla, Om il Tama, Om l'Isiet Safia, Om l'Isiet Nadifa, Om Mushabba, Om Blateba, Om l'Tissaq l'Mhabba, Om Talajib, Om Talparir Tayyib, Om Tamin Halakna, Om Tamin Salvana, Shabba Kullu Ka'al, Shabba l'Tissaq Kul Ima, Shabba l'Tissaq Kul Fahriya, Shabba Kullu Kseta, Shabba Kullu Khnina, Shabba Dini Marbun Tamalla, Mera tal tusija, tranta l'erf, bidu tal ferhtana, amara tal Spiritus Santo, amara ta kul grazia, amara ta kul tiba, guarda mistica, torita David, torita lavorio, darta dep, arca tal rapta l'ctida, bibta sema, keubata filodo, sacha tal morda, kent tal medimbi, faraj tal migranti, Faraċ tal-imnikti, Ajnuna tal-insara, Sultana tal-anġli, Sultana tal-patriarchi, Sultana tal-profeti, Sultana tal-apostli, Sultana tal-martri, Sultana tal-confessori, Sultana tal-vergini, Sultana tal-addisin kolla, Sultana m-nisla min-arja wal-teba, Sultana tal-lassema, Sultana tal-rosarium addis, Sultana tal-familia, Sultana tal-paċi, għaruftalla li t-neħħid nubietta d-dinja, għaruftalla li t-neħħid nubietta d-dinja, għaruftalla li t-neħħid nubietta d-dinja, it-lapalina għaddisa malla biex ikun jistajlna dak li għedna Kristu. Nitolbu, u għalla, li liban il-baħdini tijek, għalena premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-għawmin tijo, għatina nitolbu li jahna u naħsbu. Fil misteri del Rosario Mantis del Vergine Maria, nimxu fuq kulma fiju, unna ilu kulma jvedu, bi Kristu sidna, Amen. Fl-tave Maria til Madonna fġajt l-tijem l-ġisel tomna Maria dan fil-qaba,
Slina lik Maria, per grazia non mia al mulei mie, in birca ente foste in nessa, in birra che in frotta al giaftier Gesù. Slima lik Maria, per grazia non mia al mulei mie, in birca ente foste in nessa, in birra che in frotta al giaftier Gesù. Slima lik Maria, per grazia non mia al mulei mie, in birca ente foste in nessa, in birra che in frotta al giaftier Gesù. Madonna Papina, Sultana del Familia, Astek Funa, Teiemzo.